Io quanto passiamo via na hiena. Nel che pa che mare ia 13 ore ni 30 minuti. Era ni weekend ni programma samawani. No studio radio un semicolcinga.

0: No, what him agasa water to Waku Vaya?
1: Did you never turn up Chara to Pankina? Only the Taran Kalashinta? Bamasa? Bandi? Bararo? Burasa game?
2: Kai, voi cantan ca quinta aperta. Sei, sei, sei, sei.
3: Hai, ni mura da ca faran qui qua sin ceno anyaka. Divani na nova, ki ni shana ku hatta pa shai kuru. Ni hatta pa wa ku vea.
4: Ni renta ko hio. Kalana yana hosi ni mure la so ko ya ni mukalo hatta liwa murima.

0: che conosceva stato io Pempa. Anche la madrugna ai telefoni, hello?
1: Buon dia.
0: Buon dia, la madrugna. Ado qui na ofelio, un vuculo radio, oriva che vero, ale e su se muragameli.
1: Omura comela.
0: De lo no vire de la tope.
1: Omuria.
0: Che ben le lo no vire de lo nya pula no radio, che na muro.
1: Ah, come lo sa, come lo sa.
0: Ah, hey, muri di bruceni.
1: Mira, o salava. O ti scritti o mamma, ma è pure che era.
0: Ado qui na ofelio shalawa. Sai, rendera ni o shalayo mama li hunu masbano wala e halo re resheni.
1: Na tanno sonno raga du mercato ne la shalale.
0: Eh? O che lo tumiha.
1: Ata gintu mi asotu o tuma na shirika ga. Ati mi asamu ni pahi torara ampani.
0: Ore levanto to huli luawe mteko wothu mwai thu singwela molimini mthukumara motokwen rowe re ka amphula wayu
1: Omeria
0: kenre ore levanto nera huleliwe mteko wothu mwai thu singwela molimini eboma genera hulele konelwa no provincia niasa mthukumara olon rowe re ka omalika ay omalika district yorishinga Ananto, islamu roi wata anato kwenye?
1: Islamu zao pachari ya kena pachari ya papa shuwa ukuruwa Tarawele kama ama toza moloa Ihaji ala kama haraka tampe roza Alfredo Nasha naka Oswaldo Ofelio Mingidu Ofelio Brigidu Ofelio Ihaji ala katampea pasani o radio

Nempanyane ne 4 ora ya makare pen minuto mele soli kanasene mwereke ne minuto miraru soli kanasene ayon kayaka alunu lei simpananyule